più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, ho attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

essere il tuo segreto, il cassetto dimenticato. Vorrei essere il tuo peccato che ti porti via, che magari diventa grande e che morde di più di un cane. Vorrei essere il tuo dolore per parlarti di me. Vorrei essere il tuo risveglio dopo un sonno di tramontana, domandarti se sei puttana abbastanza per me. Vorrei essere il tuo respiro, il tuo orgoglio ferito a morte. Vorrei essere forte per non tormentarmi più. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e ogni volta abbasso gli occhi e scappo via.

se tu sarai il sole, vorrei essere quella piazza che ti chiude e ti rende pazza, che non esci più. Carezzarti dai miei balconi come un sogno di primavera, bestemmiare alla sera che ti fa scappare via. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e lo giuro, abbasso gli occhi e scappo via. Vorrei essere il tuo ombelico per averti per sempre intorno. Vorrei essere come il giorno e la notte per te, il guardiano dei tuoi sospiri, di colline distese al sole, del tuo grano migliore amore che nascondi per te. Vorrei essere tutto questo, tutto questo che è ancora poco. Vorrei essere un

0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per farti la piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio

siete qua, radio di là, radio di sopra, radio di sotto, ma che radio, radio, questa sì che è una bella radio, Radio Montecanati, non ho fame, me la fai venire, ho fame, me la fai passare, Radio Montecanati, solo adesso ti ho capito.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Pae, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
11: Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

siamo nella Parigi della Belle Époque, in quel periodo delizioso in cui poteva accadere tutto, anche che un ministro delle poste sposasse Frou Frou, una ex chantosa del Balta Bahrain, facendola diventare duchessa di Pontarcy. Belle Époque. Era l'epoca felice in cui un principe, Ottavio di Chantal, poteva dedicare tutto il suo tempo e il suo patrimonio alle donne, corteggiando con la stessa assiduità duchesse come Frou Frou e semplici telefoniste come Edith. Belle Époque, ormai solo un ricordo lontano, ricordo di principi, ministri, chantose, tabarin, peccati, scandali, cose che oggi non accadono più.

Il principe Ottavio, dopo un lungo assedio, è riuscito finalmente a convincere la duchessa di Pontarsi a fissargli un appuntamento. D'altra parte Fru Fru, diventata moglie del ministro, non può dimenticare la bella vita di un tempo. L'appuntamento sarà al bal

Infatti Ottavio, corteggiando quasi per gioco la dolce Edi, ha finito per innamorarsene. E se il rapporto con Frufru sembra correre verso la sua logica conclusione, con Edi è tutto molto più difficile. Edi è il simbolo stesso dell'onestà, della purezza. Pur avendole promesso il matrimonio, Ottavio non ha ricevuto in cambio neppure un bacio.

Sapete come viene scherzosamente chiamata la nostra duchessa? Niagara, a causa delle sue numerose cascate. Peggio, perché è sempre pronta a scivolare purché ci sia vicino.

Come mai Frufru, duchessa di Pontarsi, abbia accettato l'invito di Ottavio al Baltabaren, rischiando le ire del geloso marito, è presto detto. 6 mesi fa il duca ministro la sorprese in atteggiamento fin troppo chiaro. La perdonò ad una condizione: che per 6 mesi conducesse una condotta esemplare. Solo allora l'avrebbe considerata nuovamente come sua moglie, compensandone la virtù con un regalo di 500.000 franchi. La prova è stata dura per la povera Frufru, ma i 6 mesi scadono alla mezzanotte di oggi e lei spera di rifarsi abbondantemente della lunga attesa. Tutti al Tabaren attendono con ansia il ritorno di Frufru. L'unico che sembra non interessarsene è Sofia, che, nonostante il nome, è un solido giovanottone. «Ah, come si sta bene facendo a meno dell'amore», dice Sofia a Frufru.

0: Lady, saputo del tradimento di Ottavio, decide di recarsi anche lei al Baltvaren. E così, eccoli tutti riuniti i nostri protagonisti.
1: Quali sono i

Sarà Frufru con la sua esperienza a sistemare le cose. Dopo aver rinunciato a lui, convincerà Eddie a perdonare e a sposare Ottavio. Farà pace col duca suo marito, assicurandolo ancora una volta della sua fedeltà. E alla fine si consolerà con Sofia, il solito giovanottone. Bella Époque. Epoca felice che è ormai solo un lontano ricordo. Ricordo di principi, ministri, chanteuse, cabaret, peccati, scandali. Tutte cose che oggi non accadono più.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54.

0: Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Me no, ma de 5 cata da che il pan?
3: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed ecco chi, ciao a tutti, buongiorno, buona giornata piovosa, piovia. È piovigina, niente di devastante. Abbiamo l'appuntamento del giovedì, l'appuntamento con la Hit Parade del giovedì, vale a dire i cantanti che maggiormente avete richiesto durante la settimana qui a Radio Montecanate. Abbiamo ascoltato la duchessa del Bal Tabaret. È bellissimo, e domani la Geisa, è domattina la Geisa, belle operette, belle, belle, e fra tre giorni ci sarà anche la Vedova Allegra, insomma tante belle operette che non sfuggono alla maggior parte di voi. Intanto, a questo proposito, mando un saluto qui da Salso Maggiore a Cremona, ciao Cremona, a Gianluca Savoldi. Chi è Gianluca Savoldi? È il cantante di Camillo Del Vo. Quanti brani abbiamo ascoltato, ascolteremo sempre di grande Camillo Del Vo, che ha fatto canzoni molto belle con la voce stupenda di Gianluca. Ciao Gianluca, grazie di tutto, che ci ascolta con la sua radio a comando vocale. Un buon ascolto anche per oggi. Abbiamo invece l'appuntamento con i giochi. Allora, devo dire che ieri mi spiace parlare, però intanto che il ferro è caldo, vuole battuto. Ieri ho sentito diciamo la consueta nostra carissima amica Anna. Anna che, ripeto, non vive di fantasia, ma Anna vive di fantascienza. È l'esattissima parola che attribuisco all'Anna. Non fantasia, perché la fantasia uno può averla, metterla, e logicamente si gioisce quando sente la fantascienza, ma la fantascienza è tutt'altra cosa. Ieri la famosa domanda di Elsa, no? Chi è quel personaggio che non sentiamo più da un po' di tempo alla radio, che è insomma l'Anna? Anna, io faccio il nome, mi viene a dire la mamma di Don Tonini, mai menzionata, insomma, non dilunghiamoci troppo. Insomma, la fantascienza, ma è difficile entrare nella mente di Anna, difficilissimo, è veramente difficile. Anche io penso che anche chi gli è vicino capirla è un po' emblematico. Abbiamo invece il nostro appuntamento con 23 punti. 23 punti, nessuno ancora mi ha detto dov'era il primo ufficio SIAE a Salso. Poi abbiamo sempre intanto segno i numeri, 44 giorni, 44 giorni per il rumore, 40, ma veniamo per gradi. Veniamo a Fidenza, dove fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, come veniva chiamata via Micheli? Abbiamo anche il disco quiz che vado a presentarvi, e ci vuole tanto orecchio, che vedo non avete nel modo più assoluto. Titolo di questo brano.

0: per il disco quiz, per lo ripeto per l'ennesima volta, per Fidenza avete 3 premi e 50 punti. Adesso bando gli scherzi ed andiamo col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con i nostri annunci dei nostri cagnolini. C'è Dana. Dana è un meticcio taglia media, circa un anno, che vorrebbe essere adottato. È un cane meraviglioso, ricordiamolo, salvato da una situazione difficilissima. 3-4 EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo sempre EMPA Adozioni Parma per un cucciolotto che ha 4 mesi circa, appartiene a una cucciolata sfortunata, mamma Bassotto e il papà sconosciuto. Chi vuole adottare questo cagnolino, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. È inutile ricordare che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò Calicantus è là che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, Calicantus per farvi installare la app a comando vocale, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Perciò tutto questo è Calicantus. Non solo, Calicantus vi propone il pensiero bellissimo del giorno. Molte persone non mi odiano perché gli ho fatto qualcosa, ma perché ho fatto qualcosa meglio di loro.

0: Ed abbiamo l'ipotesi accise mobili. È certo che i trampiani, pensate, io dico solo una cosa, ormai il mondo va alla rovescio, è un mondo che pensate che Trump ha fatto quel che ha fatto, cioè veramente in pochi ormai, perché se si andasse a votare adesso Trump non prende più un voto o ne prende pochissimi, lui farebbe la rivoluzione, armerebbe mezzo mondo pagandolo, ma non andrebbe più. Pensate che la stessa cosa, i populisti, coloro, i boccaloni, io li chiamo i boccaloni che credono a tutto. Pensate quello che sta succedendo in Brasile. C'est la même chose, si direbbe in francese, di quello che è successo in America. Non ha accettato Bolsonaro l'esito della votazione che dava per la quarta volta consecutiva Lula come presidente, e ha fatto una mezza rivoluzione, e da lì in Brasile fortunatamente hanno fatto il processo, da lì in Brasile l'hanno condannato a 25 anni di galera, e adesso si permette che il figlio che di diventare presidente, mi auguro che non lo diventi anche se è un italo brasiliano, ma perché la prima cosa che farebbe sarebbe togliere il papà dalla galera. Cose dell'altro, viviamo in un mondo che mai avremmo pensato. Dite la verità, avreste mai pensato questo? Mentre invece non tutti sanno, e lo diciamo ai boccaloni, coloro che credono un po' a tutto, in tre anni, la sanità ha tagliato, e ce ne siamo accorti tutti, 18 miliardi. La sanità italiana in tre anni ha tagliato 18 miliardi. Ed abbiamo finalmente una cosa bella. È una cosa bella. Ieri Mattarella, in occasione della celebrazione del 7 ottobre di tre anni fa, 7 ottobre che logicamente io auguro la morte a tutti i terroristi del mondo, gli auguro la morte più atroce, un monito, ma dice Mattarella quello che penso io, che Gaza non va dimenticata. Quello che è poi successo a Gaza è sottinteso, è indicibile, è veramente Mattarella che si farà odiare, ma dice le cose vere. Ed abbiamo un furto lampo in una gioielleria devastata, rubato, bottino di migliaia di euro, forzata la porta di Blue Spirit, che c'era anche a Salso, non c'è più, ricordiamo le teche vuotate. Poi se uno gli viene un po' di nervoso e vuol fermare i ladri, le leggi si accaniscono contro questi qualcuno. Io sarei uno di quelli che mi incazzo come non pochi. Comunque ognuno la pensa come vuole. Ed abbiamo stacca tutte le etichette dai vestiti. Perciò pensate in che mondo viviamo, ma il furto non va a segno, è un delinquente bloccato e denunciato, un 23enne dai carabinieri. Continuano invece le spaccate in Borgo San Leonardo a Parma. Spaccate che, ripeto, vengono perpetrate sulle auto in sosta. E se poi gli rompi un po' di ossa, hai anche il torto. Perciò bisogna metterle in evidenza queste cose. Ed abbiamo invece per Fidenza un assegno per iniziativa della cooperativa di Albatros, perciò progetto Sfoglia Autentica, la Bormioli cerca di fare beneficenza, come sempre, nel modo migliore, non con l'arroganza e la prepotenza, ma con iniziative lodevoli. E veniamo alla nostra Salso. Nostra Salso torna in Italia e trova la casa occupata. La casa che aveva ereditato, qualche manigoldo l'ha occupata, stata liberata dai carabinieri e due persone sono state denunciate. Meno male, che non avevano minorenni, se no, Dio ti raccomando, chi buttava fuori quei balordi, Dio ti raccomandi. Ed abbiamo invece i nati oggi, in questo 8 intanto, è la giornata mondiale delle vittime sul lavoro. I nati oggi, ricordo che l'amore per loro rappresenta un'avventura meravigliosa. Di questo sentimento essi hanno un concetto elevatissimo. Sono veramente mandati e portati alle attività che riemergono costantemente per la bellezza, la natura, i misteri del cosmo. Possiedono ottime capacità intellettive, sono, ecco, cosa che non hanno alcuni. Sono anche abili psicologi. Dall'interno della famiglia e del gruppo sociale sono di solito degli spiriti liberi. Spesso altri tendono ad giudicarli ossessivamente per quello che non sono e con leggerezza. Nonostante tutto, sono persone responsabili e capaci di gestire con razionalità la famiglia, il gruppo sociale ed individuare i vari punti strategici da approfittare per migliorare. Facile però che si accaniscano vicino a persone che ne approfittano di loro, perciò si dedicano sempre a persone sbagliate. Come sarà il tempo oggi? Abbiamo un giovedì di modesta instabilità associata a rovesci in Appennino, localmente al piano, specie nel pomeriggio e sera. Zero termico 3400 metri, temperature minime più 15, massime più 22, venti deboli al mattino con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti naturalmente un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie Flash. Notizie Flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Iniziamo con la Hit Parade, i 10 personaggi che avete richiesto di più durante la settimana qui alla nostra emittente. Partiamo chi ha avuto un po' di attenzione, ecco, nella scalettatura con Salvatore Adamo. Adamo è senza Salvatore, perché viene diciamo emigrato quando anche l'Italia portava tanta manodopera all'estero, ne portiamo ancora. Il guaio è che adesso portiamo i geni all'estero. Noi paghiamo per farli studiare e poi mettono la loro opera all'estero. Perché? Perché pagano di più. Logicamente noi, avete visto, con la sanità, in tre anni, abbiamo, insomma, si vede che adesso per fare una visita o paghi o crepi, o paghi o crepi. Diciamolo, è inutile che si parli e si giri intorno alle cose. Chi ha bisogno? Ieri eravamo al bar, una commessa di un negozio all'outlet, e Teresa mi è testimone, mi ha detto: Vittorio, ho dovuto fare delle visite che ho speso oltre 2.000 euro e le ho potute fare, per essere breve, a Milano. 2.000 euro. Perciò pensate, chi non li ha, o crepa o quant'altro. Andiamo con Adamo, La mia vita.

delle canzoni più belle di Adamo è La mia vita. Allora, guardiamo se oggi c'è qualcuno coraggioso che vuole la domanda, quello dello scioglilingua. Scioglilingua, guardiamo se 10 punti, sono sì, 10 punti e un bel vocation dell'amica Nanda in confezione regalo. È già un regalino pronto. Chi vuole sciogliere la lingua? Chi vuole fare... No, siete cuor di coniglio, io accetterei subito. Intanto Erika, ascolta Stella, Eri, pensa a te, posso dire il nome, Graziella. Non ti dice niente, Graziella? Allora, Graziella è la mamma di Simona. Simona, quella che viene d'estate qui da noi a prendere il sole. Graziella Tirelli, dico anche il cognome, Salsese Doc. Un'altra Salsese Doc. Erika mi stai ascoltando, e anche lei ha confermato, era a scuola con me fra l'altro, perciò anche se abitava in Viale Matteotti, a metà di Viale Matteotti. Graziella che ha confermato anche lei dove era la prima sede del Lotto a Salso, la prima sede del dopoguerra. Poi non ricordava la Graziella, pensa, ricordava la prima e l'ultima, non ricordava quella in mezzo. Ed abbiamo invece per il grande Gianni Togni, grande, voglio un po' di Amsterdam.

0: Voglio un po' di Amsterdam ed abbiamo un indovinello. Sciogli lingua, non avete il coraggio, l'indovinello l'avete, però controllo i secondi al millesimo, facilissimo, anche perché non ce l'hanno, se no mi direbbe stranezze, veramente robe non di fantasia ma di fantascienza. Anna, ne parliamo oggi se sarai con noi. Abbiamo la definizione di ieri. Abbiamo un indovinello molto facile. Cos'è bianco e nero ed esse ogni giorno? Per un secondo va benissimo, per un secondo ci siamo. Pronto?
1: Un giornale.
0: Pronto, sì.
1: Quotidiano.
0: Chissà mai perché ha detto il giornale. Tutte e due bravissime. Allora, il giornale è esse, tutti i giorni è bianco e nero. Allora, Diletta 2. Il giornale è veramente l'indovinello è it is facile. Ed andiamo, poi avremo anche la domanda di facilità. Guardiamo, poi vi frego. Abbiamo invece Endrigo, era d'estate, un'estate da dimenticare. Dimanche.

Era d'estate, bella, bella, bella. Vale 3 punti. Risaputo, fino che non l'ho letto, era risaputo per me. Dopo leggo e mi sono rivisto. Qual è la nazione, la nazione al mondo che la popolazione è più longeva, è più vecchia? Vale 3 punti. Qual è la nazione al mondo che ha l'onore, eccolo qui,

Principato di Monaco, poi Andorra, terzo il Giappone, quarta l'Italia. Controlla Etina, l'ho detto, ho messo 3 punti perché sapevo che vi fregavo, sono un fregone, dai, e andiamo, piove, piove, piove, piove, Domenico Modugno.

Stavo registrando e devo cancellare tutto perché è un po' incasinato. Devo rifare la registrazione. Perché prossima domanda sarà quella, ripeto, facilissima, di un personaggio, e ne parleremo fra pochi minuti dopo la messa in onda del brano. Adesso, questa è una domanda che anch'io so rispondere. Chi ha lanciato la bellissima canzone Eterna Malattia?

15. Chi ha lanciato la canzone Eterna Malattia? E ve la propongo immediatamente con Bertin Osborne, che è alla sesta posizione.

0: Sì, eterna malattia, Bertin Osborne. E concludiamo con questa bella canzone, la seconda, non prima però di avervi fatto il quiz facile. Per voi del sabato, tre premi e 30 punti. Per voi non sabatini, i meno coraggiosi, insomma, 5 punti. Il nome, mi spiace che non ci sia l'Anna in ascolto, perché poi vi do un aiutino. Lei non è che abbia fantasia, fantascienza, è fantascientifica. Se ipotesi avessi chiesto quando c'era Modugno, il nome del cantante, di un cantante di nome Modugno, lei mi avrebbe detto Mario Riva, sicuro. Ma perché Mario? Insomma, perché canta, ha fatto la trasmissione domenica, è sempre domenica. Insomma, lei viaggia, vive un po' in un altro mondo, poco male, bello che si viva così all'acqua di rose. Adesso il nome di persona è Milano, la capitale del nord, non senza delinquenza, e ce n'è a non finire. Sapete che sui tram ormai ladri dietro l'angolo, con la possibilità, ce n'è anche perché non gli fanno nulla. Sì?
1: Marco,
0: l'asino del parco. Marco era il famoso asinello, di Vincenzi et Fischion, noto fotografo ambulante di Salso. Vabbè, c'è solo Latina, perciò il nome è facilissimo. Sentitelo, guardiamo, tiriamo su lo slider, così lo facciamo sentire.
2: Il nome battezzato è Mario. Il nome battezzato è Mario.
0: E avete sentito, eh? Io l'ho messo in onda. Ed andiamo con la pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Ovviamente abbiamo, attenzione, non chi ripara le scarpe, ma chi vende le scarpe, come lo chiamavano i nostri papà, nonni, in dialetto, colui che vendeva le scarpe, magari ancora al mercato. Adesso ci sono colossi che hanno fatto chiudere tutti i piccoli negozi. Esatto, di pure alla tua maniera, ed è la maniera giusta. Va da Scarper, Tora Scherpi, vai dal venditore di scarpe, brava, Diletta, ti ha fatto bene, ti ha fatto bene il riposo di ieri pomeriggio, sono sicuro che li ha fatto benissimo. Allora, per Diletta, uno e due, bravissima, è Scarper, è il Kelsuler, colui che ripara le scarpe. Non so se dicono così anche a Piacenza, ma a Cremona vedo che dicono così. Ed abbiamo Mattia. Mio nipote è adorabile, io ho due nipoti meravigliosi. Allora, Mattia Bazzar con la più bella, una delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi. Ne parlavo ieri con Gianluca di Cremona, Gianluca che è il cantante dell'orchestra Camillo Del Vo, e ha fatto veramente grande successo. Ciao Gianluca, sei in ascolto con questi, Mattia Bazzar, e penso che Gianluca, Pietro di Torino condividano che è una delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi, Vacanze Romane.

caro Gianluca, canzone bellissima, per me una delle più belle canzoni italiane di tutti i tempi. Guardiamo se riuscite ad indovinare questa. Con che termine si indica il cambiamento del nominativo di un utente che è entrato nella fornitura di luce o gas? Allora, in un appartamento subentra un nuovo inquilino. I contatori logicamente non vengono rimossi, però viene cambiato l'intestazione, perché paga il nuovo utente. Come si chiama questa operazione? Facile, eh? Facile, facile, facile. Si chiama la voltura, eh? È tardi, è un po' tardi, eh? Sì, pronto? Sì? Si chiama la voltura. Era facile molto, va bene, l'ho detto. Luis Miguel con questo, Lux de Luna, chiaro di

il grande Luis Miguel. Ed abbiamo un regalo, un punto, lo regalo a chi sa coglierlo. Come si chiama di nome la cantante attrice bravissima? Stranger? Cantante prima, attrice? Stranger. Eccolo qui. Sì. Barbara Streisand, Barbara non si è fatta scappare il cadeau, proprio cadeau, questo 39, Barbara Streisand, ed abbiamo lui, grande, Iglesias con Quiero, che tradotto in italiano, a me piace Sanchez. Viva Sanchez, viva la Spagna. Quiero vuol dire cuore, un cœur, etc.

Abbiamo i tre punti settimanali per chi mi dice, chi abbiamo alla seconda posizione della nostra hit parade.

Chi abbiamo alla seconda posizione Duxiem? Tre punti. Sono loro, i Pu. I Pu con piccola che ti, i Pu, i grandi Pu, vecchia maniera.

0: E guardiamo chi prende il cadeau, K-D-A-U-X. Chi prende il cadeau? Nome del grande ammiraglio Nelson. Nome del grande ammiraglio Nelson, il vincitore della battaglia di Trafalgar. 15. Fuori tempo, dimmi!
1: Orazio.
0: Orazio, fuori tempo di Lettina. Orazio Nelson, questa era facile. Ed andiamo con un attimo di pubblicità.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Ed abbiamo il riepilogo della situazione. Abbiamo ascoltato alla decima posizione Adamo, alla nona posizione Gianni Togni, alla ottava posizione Endrigo, settima posizione Modugno, sesta posizione Bertino Sborn, Mattia Bazzar alla quinta posizione, Luis Miguel quarto, Iglesias terza posizione, nessuno ha saputo dirmi che i Pooh erano oggi alla seconda posizione. Andiamo con la carrellata finale.

Ed dal personaggio che conoscete benissimo, vi dedico a tutti voi, in particolar modo a Gianluca, Gianluca di Cremona, la Teresa di Cremona, questo l'amore è una cosa meravigliosa.

Meraviglioso amore, ed abbiamo la conclusione del programma, è un programma che stamattina, come ogni giovedì, era per la Hit Parade. Passiamo alla sigla, è la sigletta che mi viene quasi spontanea, un bel tè per due. Due volentieri, ma il tè bevetelo voi.

0: Terza, Silvana, il va a Pelé. Vi chiede, prima dei coniugi Mingardi, non Andrea Mingardi, chi ha gestito il famosissimo bar Il Bivio? Bar Il Bivio. Chi ha gestito bar Il Bivio? Per Salso Maggiore, facilissimo, abbiamo saputo dov'è il monumento al genio, abbiamo saputo dov'è il monumento ai deportati di tutte le guerre. Non ho capito, scusa Tina.
1: Sacco.
0: Mi dice, guardiamo Sacco, guardiamo se è... No, sei completamente... Baldo, proprio non vedo nessun Sacco. Poi lo dirò, forse hai avuto un po' di premura, era meglio riflettere un momentino. Mentre invece, dov'è il monumento delle penne mozze a Salso? Penne mozze vuol dire gli alpini morti, vuol dire penne mozze tagliate, spezzata la vita per mano di boia criminali.

Baldo, Baldo, prima dei coniugi Mingardi era Gino Ramenzoni, detto El Negar, El Negar, Gino Ramenzoni, detto El Negar. Dov'è a Salso il monumento delle penne mozze? I morti alpini di tutte le guerre.

Il monumento alle penne mozze è proprio di fianco alle poste centrali di Salso, esattamente voltando le spalle alle poste alla vostra sinistra. Lì c'è il monumento alle penne mozze. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40, ci risentiamo di nuovo.

0: Ariete. Volontà e capacità operative vi lasceranno concludere situazioni che ritenete troppo confuse. Colloqui al vertice vi chiariranno e chiariranno agli altri alcuni punti di vista. Toro. Non perdere tempo dovrebbe diventare il vostro motto, almeno per tutto l'anno. Infatti gli impegni presi vanno rispettati a tutti i costi. Non tralasciate niente e riuscirete a risolvere tutto. Gemelli. Oggi è la tipica giornata negativa per voi. Se avete la possibilità, restate in casa. In altro caso, fate molta attenzione a come vi muovete. Tango. Una persona cercherà di tendervi un tranello. Non cascateci. E al contrario, fate in modo che nel tranello cada lui. Una serata in famiglia vi farebbe molto bene. Leone. I pensieri che oggi vi occuperanno la mente e che non saranno sempre molto chiari, non riusciranno a distrarvi. La vostra sarà in ogni modo una bella giornata. Vergine. Fate molta attenzione al vostro denaro. Potreste smarrirlo o farvelo rubare. Nel lavoro tutto bene, in famiglia un po' di tensione. Bilancia. La vostra anima gemella ha una grande idea, non distruggetela inutilmente. Serenità che disarma è la vostra arma migliore. Scorpione. Grandi lodi per voi, ma le possibilità di utili non sono molto vicine. Puntate a soddisfazioni morali e, per il momento, accontentatevi. Sagittario. Molto di ciò che oggi riuscirete a concludere è da dare ad altri. Per voi domani andrà meglio. Non uscite a cena e, se potete, state soli. Capricorno. Non è tutto così difficile, anzi, se provate a pensarci, vi sembrerà molto facile. L'aiuto di un amico comunque non è mai da rifiutare. Acquario. Molto bella questa giornata, che in realtà è nata un po' male. La vostra voglia di fare convincerà una persona delle vostre capacità artistiche e tecniche. Pesci. Se non state bene, se la vostra forma mentale non vi soddisfa, rifugiatevi in voi stessi e non date retta a nessuno. Tutto passerà in poche ore.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cat ed anche il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con i nostri annunci dei nostri cagnolini. C'è Dana. Dana è un meticcio, taglia media, circa un anno, che vorrebbe essere adottato. È un cane meraviglioso, ricordiamolo, salvato da una situazione difficilissima. 34 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo sempre EMPA Adozioni Parma per un cucciolotto che ha 4 mesi circa, appartiene a una cucciolata sfortunata, mamma Bassotto e il papà sconosciuto. Chi vuole adottare questo cagnolino, EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. È inutile ricordare che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò Calicantus è là che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, Calicantus per farvi installare la app a comando vocale, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Perciò tutto questo è Calicantus. Non solo, Calicantus vi propone il pensiero bellissimo del giorno. Molte persone non mi odiano perché gli ho fatto qualcosa, ma perché ho fatto qualcosa meglio di loro.

0: Abbiamo l'ipotesi accise mobili. È certo che i trampiani, pensate, io dico solo una cosa, ormai il mondo va alla rovescio, è un mondo che pensate che Trump ha fatto quel che ha fatto, cioè veramente in pochi ormai, perché se si andasse a votare adesso Trump non prende più un voto o ne prende pochissimi, lui farebbe la rivoluzione, armerebbe mezzo mondo pagandolo, ma non andrebbe più. Pensate che la stessa cosa, i populisti, coloro, i boccaloni, io li chiamo i boccaloni che credono a tutto. Pensate quello che sta succedendo in Brasile. C'est la même chose, si direbbe in francese, di quello che è successo in America. Non ha accettato Bolsonaro l'esito della votazione che dava per la quarta volta consecutiva Lula come presidente, ha fatto una mezza rivoluzione e da lì in Brasile fortunatamente hanno fatto il processo, da lì in Brasile l'hanno condannato a 25 anni di galera e adesso si permette che il figlio che di diventare presidente, mi auguro che non lo diventi anche se è un italo-brasiliano, ma perché la prima cosa che farebbe sarebbe togliere il papà dalla galera. Cose dell'altro, viviamo in un mondo che mai avremmo pensato. Dite la verità, avreste mai pensato questo? Mentre invece non tutti sanno, e lo diciamo ai boccaloni, coloro che credono un po' a tutto, in tre anni, la sanità ha tagliato, e ce ne siamo accorti tutti, 18 miliardi. La sanità italiana in tre anni ha tagliato 18 miliardi ed abbiamo finalmente una cosa bella. È una cosa bella. Ieri Mattarella, in occasione della celebrazione del 7 ottobre di tre anni fa, 7 ottobre che logicamente io auguro la morte a tutti i terroristi del mondo, gli auguro la morte più atroce, un monito, ma dice Mattarella quello che penso io, che Gaza non va dimenticata. Quello che è poi successo a Gaza è sottinteso, è indicibile, è veramente Mattarella che si farà odiare ma dice le cose vere. Ed abbiamo un furto lampo in una gioielleria devastata, rubato, bottino di migliaia di euro, forzata la porta di Blue Spirit, che c'era anche a Salso, non c'è più, ricordiamo le teche vuotate. Poi se uno gli viene un po' di nervoso e vuol fermare i ladri, le leggi si accaniscono contro questi qualcuno. Io sarei uno di quelli che mi incazzo come non pochi. Comunque ognuno la pensa come vuole. Ed abbiamo stacca tutte le etichette dai vestiti. Perciò pensate in che mondo viviamo, ma il furto non va a segno, è un delinquente bloccato e denunciato, un 23enne dai carabinieri. Continuano invece le spaccate in Borgo San Leonardo a Parma. Spaccate che, ripeto, vengono perpetrate sulle auto in sosta. E se poi gli rompi un po' di ossa, hai anche il torto. Perciò bisogna metterle in evidenza queste cose. Ed abbiamo invece per Fidenza un assegno per iniziativa della cooperativa di Albatros, perciò progetto Sfoglia Autentica, la Bormioli cerca di fare beneficenza, come sempre, nel modo migliore, non con l'arroganza e la prepotenza, ma con iniziative lodevoli. E veniamo alla nostra Salso. Nostra Salso torna in Italia e trova la casa occupata. La casa che aveva ereditato, qualche manigoldo l'ha occupata, stata liberata dai carabinieri e due persone sono state denunciate. Meno male, meno male che non avevano minorenni, se no, Dio ti raccomando, chi buttava fuori quei balordi, Dio ti raccomandi. Ed abbiamo invece i nati oggi. In questo 8 intanto è la giornata mondiale delle vittime sul lavoro. I nati oggi, ricordo che l'amore per loro rappresenta un'avventura meravigliosa. Di questo sentimento essi hanno un concetto elevatissimo. Sono veramente mandati e portati alle attività che riemergono costantemente per la bellezza, la natura, i misteri del cosmo. Possiedono ottime capacità intellettive, sono, ecco, cosa che non hanno alcuni. Sono anche abili psicologi. Dall'interno della famiglia e del gruppo sociale sono di solito degli spiriti liberi, spesso altri tendono ad giudicarli ossessivamente per quello che non sono e con leggerezza. Nonostante tutto, sono persone responsabili e capaci di gestire con razionalità la famiglia, il gruppo sociale ed individuare i vari punti strategici da approfittare per migliorare. Facile però che si accaniscano vicino a persone che ne approfittano di loro, perciò si dedicano sempre a persone sbagliate. Come sarà il tempo oggi? Abbiamo un giovedì di modesta instabilità associata a rovesci in Appennino, localmente al piano, specie nel pomeriggio e sera. Zero termico 3400 metri, temperature minime più 15, massime più 22, venti deboli al mattino con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti naturalmente un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie Flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via

0: A Luzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
0: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'8 ottobre.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Brigida, svedese, vedova, morta nel 1373 e chiamata pure Brigitta.
0: Tanti auguri a tutte le Brigide e a tutte le Brigitte.
1: Brigida è un nome celtico, ai tempi che furono suonava una cosa tipo Brigit e derivava dal rito pagano della dea Briganzia, protettrice delle arti e delle scienze. Il significato del nome della dea celtica era quindi l'alta, la divina, l'eccelsa. Comunque, care Brigide, non montatevi troppo la testa perché si tratta di un rito pagano di oltre 2000 anni fa.

0: Il personaggio del giorno, da trattare con tutto rispetto, è l'intellettuale sovietico Alexander Solzhenitsyn.
1: L'8 ottobre 1970 l'Accademia di Stoccolma gli assegnò il Nobel per la letteratura, ma il 31 novembre lo scrittore dichiarerà che non andrà a ritirare l'ambito riconoscimento per protesta contro il governo russo.
0: Alexander Solzhenitsyn è nato nel 1917, laureato in fisica nucleare, ha combattuto nell'ultima guerra finendo poi in un campo di concentramento stalinista. Fu riabilitato dal governo sovietico nel 1957, divenne celebre in tutto il mondo con il romanzo Una giornata di Ivan Denisovich, edito nel 1962, dove venivano denunciate le atrocità del regime assolutista sovietico.
1: Passiamo ora al signor Schwarzwald of Duck, abitante a Oconomowoc, nel Wisconsin, Stati Uniti d'America.
0: Personaggio d'eccezione, se si pensa che all'età di 4 anni il signor Schwarzwald pesava la bellezza di 133,80 kg. Per la verità dovremmo anche precisare che il signor Schwarzwald è un cagnone San Bernardo, peraltro simpaticissimo, di proprietà del signor Brunner, il quale secondo le ultime stime pesa appena 75 kg.
1: Comunque, il signor Brunner è molto contento del suo campione, che è nato appunto l'8 ottobre 64, anche se gli dispiace di non poterlo prendere in braccio come un cane qualsiasi.
0: Sempre rimanendo in tema di primati, l'8 ottobre 1962 si ebbe in Corea del Nord l'elezione generale. Sembra per la prima volta nella storia del nostro pianeta che fossero proprio tutti d'amore e d'accordo.
1: Infatti, l'affluenza alle urne fu del 100% e le votazioni si conclusero con la vittoria del Partito dei Lavoratori della Corea, che ebbe la strabiliante maggioranza del 100%. È da notare che i partiti in lizza erano 4 e le proiezioni si mantenevano cautamente sull'80% di affluenza.
0: Questa elezione passò così alla storia come la più unanime del mondo possibile in un paese democratico.
1: Ce ne sono di modi per battere il primato di velocità a piedi, in moto, in macchina, in barca a vela, in slitta. Beh, il signor Kenneth Worby ha scelto il più difficile.
0: L'8 ottobre 1978, con il suo idroplano Spirit of Australia, il signor Worby si lanciò sul lago Hovering Dam, in Australia, alla folle velocità di 514,39 km orari, senza decollare, solo pattinando sull'acqua.
2: Avete ascoltato l'almanacco dell'8

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

chi? Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, abbassiamo la musica e buona giornata a tutti. Insomma, un timido sole sta arrivando, ci auguriamo per il San Donnino che ci sia tempo clemente, ma di solito Donnino, il santo, permette sempre di svolgere una fiera, quella di San Donnino, fiera enorme, grandissima, con solia, con bel tempo, quasi sempre, che ricordi io. Questa mattina mi è mancata tantissimo l'Anna. Anna, so che al giovedì, al mattino non ci sei per un qualcosa che non stiamo a dire. Spero che ci sei anche perché mi piacciono tanto le tue stranezze. Non ho detto qualcosa di male, no? Le tue stranezze. Mi piacciono da matti. Io ne vado ghiotto perché mai la mia mente riesce a concepire come può lavorare la mente di un altro, per esempio dell'Anna, quello, ripeto, della mai sentito in questa radio, mai, Gianluca, mai, Gianluca, mai sentito in questa radio il nome che io ho chiesto, una persona che non abbiamo più sentita, che prima sentiva tanti, vabbè, è lungo da raccontare, ma il nome della mamma di Don Tonini, Ersilia, io non l'avevo mai sentita, mai, mai per radio. Vabbè, stranezze non sono le uniche, vedremo cosa coglieremo oggi, se coglieremo. Abbiamo invece dov'era l'ufficio, il primo ufficio SIAE a Salso nel dopoguerra. Saperlo lo sanno solo in pochi, pochissimi salsesi, uno di questo, di questi al plurale, l'amico Giorgio Pesci, che andava a pagare la SIAE per l'albergo de Traz. Pugiatevi su Giorgio Pesci. E qualcun altro, ecco, per esempio l'Anna, non è stata appoggiata da Ernesto Mendola, Ernesto, il grande amico Ernesto, anche perché Anna, che ha detto una stranezza, non sa che all'epoca della prima SIAE a Salso, Ernesto era in tutt'altro logo, non è salsese, Ernesto. Nel modo più assoluto era al suo paesello. Abbiamo invece il Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Quali sono questi due modi? Ed ora il sonoro. Andiamo con il disco quiz, Dio te la raccomandi, e vorrei tanto assegnare il premio. Ascoltiamo prima l'audio perfetto della canzone.

E nonostante ho messo due battute in più, non è proprio, manca solo la parola iniziale. Sentiamo anche il rumore, guardiamo se riuscite nell'intento.

Completamento almanacco di oggi. Oggi è Santa Pelagia di Antiolia, perciò chi è che si chiama con questo nome? Io sfido. No. Non è Carlo Cocco, lo conosco nel modo più assoluto, perciò i quattro personaggi festeggiati oggi sono anche Kien. La frase del giorno, chi nasce oggi considererà la sua vita una fantasiosa avventura romantica. Lui è un romanticone. Frase del giorno: renderti visibile quello che senza di voi forse non potrebbe mai essere vissuto. L'ha detto Robert Bresson. Giriamo la paginosca, il sole assorto alle 7:28, tramonterà alle 18:53. Luna crescente si leva alle 4:52, cala alle 17:44. Proverbio del giorno: chi non accetta non merita. Calabria. Ed ora giriamo la pagina. Oggi ricorre la giornata mondiale della vista, istituita nel 2000. È il bene più prezioso che un essere abbia. 2000, il grande Michael Schumacher vince il Gran Premio in Giappone. È il primo con la Ferrari.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con i nostri annunci dei nostri cagnolini. C'è Dana. Dana è un meticcio taglia media, circa un anno, che vorrebbe essere adottato. È un cane meraviglioso, ricordiamolo, salvato da una situazione difficilissima. 34 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo sempre EMPA Adozioni Parma per un cucciolotto che ha 4 mesi circa, appartiene a una cucciolata sfortunata, mamma Bassotto e il papà sconosciuto. Chi vuole adottare questo cagnolino, EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. È inutile ricordare che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò Calicantus è là che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, Calicantus per farvi installare la app a comando vocale, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Perciò tutto questo è Calicantus. Non solo, Calicantus vi propone il pensiero bellissimo del giorno. Molte persone non mi odiano perché gli ho fatto qualcosa, ma perché ho fatto qualcosa meglio di loro. Ed andiamo con gli anticipi che sentirete poi alle 14:30. Col prossimo notiziario. È stata approvata la legge elettorale, logicamente le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, hanno messo cartelli legge truffa, legge che ha truffato gli italiani. Le contestazioni, mentre il centrodestra applaudiva, esultava per la approvazione di questa legge. Vi saprò dire se è una buona o cattiva legge. Crosetto, 500 militari in più in Arabia Saudita. L'Italia copre ormai il 33% della missione in Europa. Perciò il 33% delle missioni europee, un terzo, sono coperte dall'Italia. Questo è una bella cosa. Crosetto è un ministro onesto e mi piace. Spesa media consumi delle famiglie è abbastanza stabile, limitata agli alimentari, 29,4, ridotta però la qualità dei prodotti, cioè spendono sempre di meno per avere non la qualità, ma per mangiare in molte famiglie. Poi spiegherò come, quando, perché. Ormai il gasolio a 2 e 3, insomma, è un po' grazie a Trump, è stato un grande, grande statista. Trump è una persona che, come ha detto anche la nostra Meloni, meritava il Nobel, non l'Oscar, il Nobel per la pace. Insomma, è uno che quieta le paci. Ma allora, in campo, in un oratorio, un ragazzo di soli 13 anni è morto. Come vedete, gli sforzi non si... nel Bresciano, a San Paolo nel Bresciano, giocava al calcio nell'oratorio, si è accasciato, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Poi ne parleremo insieme ad altre notizie estere, ed abbiamo invece il tempo. Domani ci sarà un tempo abbastanza variabile, che porterà comunque al bello nel corso della giornata. Avremo uno zero termico a 3400 metri, con temperature minime più 14, massime più 22, venti deboli al mattino, in rinforzo al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Andiamo con il primo brano. Vi faccio sentire solo la prima parte, poi la depenno e la cancello, per sentite questa telefonata.
3: Message. All message. Play back. Segreteria telefonica rilevata. Chiusura della chiamata.
4: Ciao Vittorio, sono Rosario. Io ho sempre rispettato tutti. C'è la...
0: Bene, Rosy. Metto solo la canzone bella che mi hai richiesto. Perciò è canzone che è della Loretta Goggi, ma una bella canzone che tutti apprezzeranno, perché hai buon gusto musicale. Il mio uomo, Loretta Goggi.

per Rosanna, una canzone della Goggi. Ed abbiamo per voi, guardiamo se c'è qualche coraggioso, apro sempre con lo scioglilingua, sono esattamente per lo scioglilingua 10 punti e un premio della Vogue Fashion. Guardiamo chi mi dice senza fermarsi, senza sbagliare, logicamente una piccolissima frase, piccolissima serenata che vi elencherò. Chi ha il coraggio di affrontare la prova, sciogli lingua. So che non avete il coraggio, perciò, però io parto sempre con quella domandina. No, non guardo i secondi, qui in più o in meno. Chi affronta? Ecco, mi ci vorrebbe l'Anna. L'Anna è bravissima e oggi mancherà senz'altro. No, anche oggi cuor di coniglio, cuor di coniglio ha prevalso. Ed abbiamo poi, attenzione, ci sarà l'indovinello che questa mattina hanno indovinato sia la Diletta che Latina. Guardiamo se ancora indovinate anche questo indovinello. Intanto andiamo con Walter Valerio Barozzi, tutto il villino Catene che vi dedicano a tutti, Azzurro di Celentano, forse il brano più conosciuto e acclamato di Celentano.

diciamo, canzone bellissima, orecchiabilissima per te, Valerio. Poi abbiamo Pietruzzo, a cui mando un salutuzzo. Abbiamo anche l'indovinello, che è di uno stupido. Di uno stupido che rasenta l'ignoranza fisica. Sentite, è lui, eh? È lui. Sentite, eccomi qua. Sei in linea? Ho detto che è lui, eh? È lui. L'ignoranza fisica, questo indovinello. Sono stata al mare per moltissimi anni, ma ancora non so nuotare. Qu'est-ce que c'est ça? Sono stata al mare per tanti anni, però non ho ancora imparato a nuotare. Chi sono? Quanto è stupido questo indovinello? Avete letto qualcosa? Vanno a scoprire la sabbia. È la sabbia, indovinello proprio stupidissimo che solo leggendolo si poteva indovinare, a meno che uno avesse una mente un po' retroversa. Ed abbiamo invece per Pietro di Torino. Pietro, che eccolo qui. Ciao Vittorio. Buon giovedì a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti gli ascoltatori. Un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla Mirella gentilissima di Tabiano e logicamente un abbraccio enorme alla mia cucciolotta con questi alunni del sole, Jenny.

la famosa domanda di fortuna. Ho voluto limitare ai pochi che io conosco, perché magari c'è dei comici che fanno piangere.

0: un famosissimo comico del cinema e teatro italiano. Vediamo come siete orizzontati. Eccolo qui. Sfatato l'arcano. Dimmi. Totò.
1: Totò.
0: Totò. L'avevo pensato anch'io, Tina. L'avevo pensato, ma ho detto è troppo banale. L'avevo pensato, garantisco. 5, 4, 3, 2, 4. Eccolo qui. Dites-moi. Sordi. Avevo pensato anche quello. Poi ho optato per questo. Sentite. Il comico battezzato è Rachel. Il comico battezzato è Rachel. Il comico battezzato. Benissimo, si è sentito benissimo un paio di volte. Russell, vi garantisco, ho pensato a Totò, ho pensato a Sordi, però poi ho pensato a Manfredi, anche lui un comico. Poi ho optato per un comico. Lo chiamavano il piccoletto, che ha sfondato anche come musicista. Arrivederci Roma, l'ha scritta lui, Renato Rachel. Ed abbiamo invece la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza.

0: Calicantus per farti distinguere in ogni occasione.
1: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa cinque il fornere al parola?
2: Ma no, ma de cinque che da che il pan?
3: Ma no, de cinque e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

ascolterei all'infinito. Allora, come diciamo in dialetto, scambiare diciamo qui non capisco questa parola dialettale. No, allora, proprio non è di mia competenza. Come stamattina abbiamo detto, come si chiama il venditore di scarpe, cioè non il calzolaio. Diletta è stata bravissima. Adesso vi chiedo, come si chiama colui che vende il pesce fresco o fritto al mercato o nei supermercati o in pescheria?

0: tutte e due. La nostra Enrichetta, pronto?
1: Pesciato.
0: La Silvana, poi vi dico se è esatto o no. 5, guardiamo, perché sono solo due le linee. Guardiamo se c'è un'altra linea che chiama. Bravissima Enrica, bravissima. Uè. Non ci voleva ingegno, eh. E lui è il Pesciat, è pescivendolo, è il Pesciat. Silvana che mi va a 6, Enrica che mi va a 5, è il Pesciat. Ed andiamo con la nostra Graziella. Eccola qua, ascoltiamola.
2: One new message.
3: Buongiorno, vi faccio la Graziella. Dedico alla Naoma e a voi tutti, Nina con Mogliendo Caffè. Buona giornata a tutti.
0: Allora, per la Norma, da Graziella, Mogliendo, Mogliendo, non mungendo, Mogliendo Caffè. Andiamo con questa bella canzone per Graziella di Fidenza.

0: moliendo caffè. Sapete dirmi come ballate un brano anche da ballo? Come avreste ballato il Moliendo Caffè? Vale un punto. Vale un punto. Vale un punto. Vabbè, in ritardo, ma non fa niente.
1: È una samba, Vittorio.
0: Samba, bravissima, brava, brava, brava. È un samba, questo qui è un bel samba. Questo è un punto per Graziella. Allora, Graziella. Era facile, era facile come bere un bicchiere d'acqua senza il bicchiere, mi fa, è bottiglia. Ed andiamo con Gianluca Senoldi di Cremona, cui mando un saluto. Gianluca, ecco qui, come ogni sera, Di Martin e il suo Santa Lucia. Per Gianluca Senoldi.

alias Dean Martin, insieme a Jerry Lewis, è una delle coppie del cinema comico americano più acclamate nel bianco e nero. E anche come cantante Dean Martin è una voce bellissima. Voi che sapete l'inglese, c'è una canzone bellissima di Elvis Presley che si chiama My Player. Cosa significa in italiano?

cosa significa? In italiano c'è una canzone bellissima di Elvis Presley che si chiama appunto My Player. In italiano, il mio giocatore, il mio lettore, il mio ascoltatore è il mio preferito in tutte le cose all'americana. Ed è, no, non è Trump, nel modo più assoluto. Ed abbiamo un'altra canzone per Mirella di Taviano. Eccola qua, leggiamo il messaggino. Mi puoi mettere dei Pooh, noi due, nel mondo e nell'anima. La dedichiamo anche a Pietro di Torino, che si ricorda sempre della Mirella Bella Castellana di Taviano Castello. Noi due, nel mondo, nell'anima.

0: Bene, io dico più facile di questa domanda, c'è di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. Vale un punto, Tina, non lasciartelo scappare. Quali sono? Io voglio fare una bruschetta, una che a me piace tantissimo. Mamma mia, si intrufola sempre al femminile o al maschile, per l'amor di Dio. In mezzo al gioco. Allora, mi dite quali ingredienti ci vogliono per una bruschetta come piace a me? Siate ben precisi, che lodo. Chi mi è bel preciso, gli do anche due punti, non uno. Chi è superficiale, uno. Eccomi qua.
1: Va a piacimento.
0: Tina, non va a piacimento la bruschetta. Poi dopo uno può metterci anche le acciughe. Ma non va a piacimento. C'è una ricetta.
1: Aglio? E olio.
0: Perfetto. Tina, il pane. Cioè, adesso, Tina, scusami, e il pane, che io adoro più di tutti, il pane di pasta dura.
1: Era sottointeso, eh?
0: Ma sottointeso, se non me lo dici, come si fa ad andare a Milano? Escava a Milano, bastandeg, ma mi fettandeg. Ma è logico, niente, lasciamo stare, va. Allora la ricetta la leggo e non c'è acciughe, uno poi la fa anche col pomodoro. La bruschetta è ottime fette di pane di pasta dura, poi tutti lo sappiamo, olio intanto extravergine di oliva, non di semi, extra, ecco perché la precisione davo due punti, e logicamente l'aglio, questo è la è di una semplicità enorme. Niente, come non detto, non sono osservazioni, per l'amor di Dio, però le ricette vanno rispettate. Se non dite che per fare i cappelletti ci vuole il ripieno, allora diventa il tagliadelli, è vero? Andiamo con il prossimo brano per la norma di parola.
2: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma. Mi faccio una vita, le merda, le graziella, le dilette, e tutti i soggettori di Radio Montecanate e tutto il personale di San Francesco, agli altri campioni del mondo, e facciamo come pioveva.
0: Ibins, come pioveva, il va a plurie.

0: Allora, guardiamo se Tina non la azzecchi molto come cucina, non sei almeno precisa, con gli ingredienti che hai detto tu, gli ingredienti che hai citato tu, cosa si può anche preparare? Vediamo se la Tina è bravissima, come non lo dubito. Eccolo qui, Tina, sapevo che sapevi.
1: Gli spaghetti.
0: Aglio e olio. Anche gli spaghetti aglio e olio, che sono ottimi. Ottimi. Ma datemene finché volete, spaghetti aglio e olio. Olio. Bravissima Tina, un punto. È promossa in cucina 40, ecco perché se manca il pane, i due ingredienti possono servire a far dall'altro, perciò io intendevo una bruschetta. Ed andiamo, intendeva il libro, non io, non ho imposizioni. Vado con la pubblicità, poi ci sentiamo per l'ultima parte.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Ed, abbiamo gli ultimi due brani in programma arrivati prima delle 14, grazie a Miri, grazie mille come sempre. Abbiamo Norma, chiedo scusa, Nella di Salso, cui mando un salutone enorme, alla nostra Nella di Salso, a cui mando quel saluto doveroso. Per Norma di Parola, gli dedica questa canzone in questa versione, alla Nella Rimmel.

0: Allora, attenzione che vale, è un gioco di fortuna, quello abbinato a voi del sabato con tre premi e 30 punti, voi non del sabato 5 punti. Sapete dirmi una specialità di sport olimpionica? Attenzione, non particolareggiate. Non particolareggiate perché specialità poi hanno varie deviazioni, varie cose. Non so se mi avete. È molto semplice. Quali sono in pratica le specialità olimpioniche cui si gareggia? Ho voluto darvi la possibilità di vincere. Eccolo qui. Guardiamo se ha capito.
1: Nuoto.
0: Non ho capito.
1: Nuoto.
0: Nuoto, brava. Hai capito benissimo. Hai capito, sì.
1: Atletica leggera.
0: Perciò. Capito benissimo, latina, nuoto, non dirmi nuoto a farfalla, nuoto a dorso, nuoto all'indre, al limite può essere i tuffi, un'altra specialità, ma il nuoto sono tante deviazioni. Anche l'atletica va benissimo, Silvana, hai capito? Insomma, ho visto che oggi non ce l'hanno e non sento delle cose strane. Sentite invece quella che ho scelto io. La sentite e mettetela in conto. Lo sport è liquidazione. Lo sport è liquidazione. Lo sport è liquidazione. Cioè il equestre, sapete perché mi è venuto in mente quando Enrica era in Del Mar Cavec, guarda che io scherzo, Enrica, e la sceriffa langeva, ma va l'otca su miei numar, lì, era il Barrechè, il Budgen, in vicolo Concordia. Ed andava anche quando era in Del Mar Cavec a tirar su gli ustacui, quelli che cadevano ai cavalli o ai fantini, logicamente si prendevano delle mance per tirar su gli ostacoli, perché ad ogni ostacolo c'eravamo noi ragazzi che subito, senza far perdere del tempo, mettevamo sull'ostacolo. Allora andiamo con l'equitazione. Abbiamo avuto i grandi fratelli d'Inzeo, la Longoni, Dutin, tutti i migliori campioni di equitazione li abbiamo avuti. Ecco da lì l'equitazione. Andiamo con l'ultimo brano, proprio cul d'infonde, ma non per questo meno bello, è per Roberta Gerra che richiede È tutto un attimo di Anna Oxa.

0: escogite. Sapete dirmi in via Barnin, Bernini, tanti anni fa, c'era per la vendita di lampadari, c'era una macchina, non li uscivo, e materiale elettrico, che era logicamente quella di Giuliano, il famoso Giuliano Orsi. È arrivato dopo dalle strade, che era titolare. Allora, in via Bernini per tanti anni c'è stato un negozio per la vendita di lampadari, materiale elettrico, non quello di Giuliano Orsi, arrivato dopo, ma di un'altra, sull'altra parte della strada. Sapete chi era? Abbiamo per Salso Maggiore, invece, come chiamavamo noi salsesi mosche bianche? Pronto?
1: Merli,
0: sei sempre, Tina o Ballo, siete sempre troppo affrettati, ho sbagliato ancora. Pronto?
2: No.
0: Sì? Allora, intanto guardiamo se qualcuno la zecca. Merli, mai sentito. Merli ha gli impianti, Merli famosissimo come giardinaggio, io conosco quel Merli, non so se c'era un Orsi, me lo ricordo benissimo, mi ricordo benissimo anche quello citato dalla Silvana. Mentre invece, come chiamavamo noi nel dopoguerra la Salso Metano? Adesso si chiama Salso Metano, ma noi nel dopoguerra la chiamavamo la Medicheleriga Lamagna El Fugon. Ecco Enrica, è per te.
1: Mi senti?
0: È benissimo, forte e chiaro.
1: Ma surgi.
0: Surgi. Ti sento benissimo, forte. La surgi. Noi non la chiamavamo la, adesso si chiama, non ho mai più sentito uno a chiamarla la surgi, ma come è nata? Noi salsesi, in pochi, decine di salsesi rimasti, la chiamavamo la surgi. Io cito i giovani, non sanno neanche cosa parluma. Andiamo con un punto, e manca il punto di Fidenza, sempre era elettricista. Zardi, non Merli, Zardi, mi spiace per Latina, Baldo, 8 per Enrica, che ne ha proprio 8. Ragazzi, ci sentiamo dopo per il notiziario.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi.

Chinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con i nostri annunci dei nostri cagnolini. C'è Dana. Dana è un meticcio taglia media, circa un anno, che vorrebbe essere adottato. È un cane meraviglioso, ricordiamolo, salvato da una situazione difficilissima. 3-4 EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo sempre EMPA Adozioni Parma per un cucciolotto che ha 4 mesi circa, appartiene a una cucciolata sfortunata, mamma Bassotto e il papà sconosciuto. Chi vuole adottare questo cagnolino, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. È inutile ricordare che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò Calicantus è là che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, Calicantus per farvi installare la app a comando vocale, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Perciò tutto questo è Calicantus. Non solo, Calicantus vi propone il pensiero bellissimo del giorno. Molte persone non mi odiano perché gli ho fatto qualcosa, ma perché ho fatto qualcosa meglio di loro.

0: Ed abbiamo l'ipotesi accise mobili. È certo che i trampiani, pensate, io dico solo una cosa, ormai il mondo va alla rovescio, è un mondo che pensate che Trump ha fatto quel che ha fatto, cioè veramente in pochi ormai, perché se si andasse a votare adesso Trump non prende più un voto o ne prende pochissimi, lui farebbe la rivoluzione, armerebbe mezzo mondo pagandolo, ma non andrebbe più. Pensate che la stessa cosa, i populisti, coloro, i boccaloni, io li chiamo i boccaloni che credono a tutto. Pensate quello che sta succedendo in Brasile. C'è la même chose, si direbbe in francese, di quello che è successo in America. Non ha accettato Bolsonaro l'esito della votazione che dava per la quarta volta consecutiva Lula come presidente, e ha fatto una mezza rivoluzione, e da lì in Brasile fortunatamente hanno fatto il processo, da lì in Brasile l'hanno condannato a 25 anni di galera, e adesso si permette che il figlio che di diventare presidente, mi auguro che non lo diventi anche se è un italo brasiliano, ma perché la prima cosa che farebbe sarebbe togliere il papà dalla galera. Cose dell'altro, viviamo in un mondo che mai avremmo pensato. Dite la verità, avreste mai pensato questo? Mentre invece non tutti sanno, e lo diciamo ai boccaloni, coloro che credono un po' a tutto, in tre anni la sanità ha tagliato, e ce ne siamo accorti tutti, 18 miliardi. La sanità italiana in tre anni ha tagliato 18 miliardi. Ed abbiamo finalmente una cosa bella. Una cosa bella. Ieri Mattarella, in occasione della celebrazione del 7 ottobre di tre anni fa, 7 ottobre che logicamente io auguro la morte a tutti i terroristi del mondo, gli auguro la morte più atroce, un monito, ma dice Mattarella quello che penso io, che Gaza non va dimenticata. Quello che è poi successo a Gaza è sottinteso, è indicibile, è veramente Mattarella che si farà odiare, ma dice le cose vere. Ed abbiamo un furto lampo in una gioielleria devastata, rubato bottino di migliaia di euro, forzata la porta di Blue Spirit, che c'era anche a Salso, non c'è più, ricordiamo le teche vuotate. Poi se uno gli viene un po' di nervoso e vuol fermare i ladri, le leggi si accaniscono contro questi qualcuno. Io sarei uno di quelli che mi incazzo come non pochi. Comunque ognuno la pensa come vuole. Ed abbiamo stacca tutte le etichette dai vestiti. Perciò pensate in che mondo viviamo, ma il furto non va a segno, è un delinquente bloccato e denunciato, un 23enne dai carabinieri. Continuano invece le spaccate in Borgo San Leonardo a Parma. Spaccate che, ripeto, vengono perpetrate sulle auto in sosta. E se poi gli rompi un po' di ossa, hai anche il torto. Perciò bisogna metterle in evidenza queste cose. Ed abbiamo invece per Fidenza un assegno per iniziativa della cooperativa di Albatros, perciò progetto Sfoglia Autentica, la Bormioli cerca di fare beneficenza, come sempre, nel modo migliore, non con l'arroganza e la prepotenza, ma con iniziative lodevoli. E veniamo alla nostra Salso. Nostra Salso torna in Italia e trova la casa occupata, la casa che aveva ereditato, qualche manigoldo l'ha occupata, stata liberata dai carabinieri e due persone sono state denunciate. Meno male che non avevano minorenni, se no Dio ti raccomando chi buttava fuori quei balordi, Dio ti raccomandi. Ed abbiamo invece i nati oggi, in questo 8 intanto è la giornata mondiale delle vittime sul lavoro. I nati oggi, ricordo che l'amore per loro rappresenta un'avventura meravigliosa. Di questo sentimento essi hanno un concetto elevatissimo. Sono veramente mandati e portati alle attività che riemergono costantemente per la bellezza, la natura, i misteri del cosmo. Possiedono ottime capacità intellettive, sono, ecco, cosa che non hanno alcuni, sono anche abili psicologi. Dall'interno della famiglia e del gruppo sociale sono di solito degli spiriti liberi, spesso e altri tendono ad giudicarli ossessivamente per quello che non sono e con leggerezza. Nonostante tutto, sono persone responsabili e capaci di gestire con razionalità la famiglia, il gruppo sociale ed individuare i vari punti strategici da approfittare per migliorare. Facile però che si accaniscano vicino a persone che ne approfittano di loro, perciò si dedicano sempre a persone sbagliate. Come sarà il tempo oggi? Abbiamo un giovedì di modesta instabilità associata a rovesci in Appennino, localmente Alpiano, specie nel pomeriggio e sera. Zero termico, 3400 metri, temperature minime più 15, massime più 22, venti deboli al mattino con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti naturalmente un buon proseguimento d'ascolto.
1: notizie flash.

0: detto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Non è solo musica,
1: è un'emozione blu. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni, lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota.

06 87 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

dire all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 346

Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio.

0: 348-0800-846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco dell'8 ottobre.
1: Oggi la chiesa ricorda Santa Brigida, svedese, vedova, morta nel 1373, chiamata pure Brigitta.
0: Tanti auguri a tutte le Brigide e a tutte le Brigitte.
1: Brigida è un nome celtico, ai tempi che furono suonava una cosa tipo Brigit e derivava dal rito pagano della dea Briganzia, protettrice delle arti e delle scienze. Il significato del nome della dea celtica era quindi l'alta, la divina, l'eccenza. Comunque, care Brigide, non montatevi troppo la testa perché si tratta di un rito pagano di oltre 2000 anni fa.

0: Il personaggio del giorno, da trattare con tutto rispetto, è l'intellettuale sovietico Alexander Solzhenitsyn.
1: L'8 ottobre 1970 l'Accademia di Stoccolma gli assegnò il Nobel per la letteratura, ma il 31 novembre lo scrittore dichiarerà che non andrà a ritirare l'ambito riconoscimento per protesta contro il governo russo.
0: Alexander Solzhenitsyn è nato nel 1917, laureato in fisica nucleare, ha combattuto nell'ultima guerra finendo poi in un campo di concentramento stalinista. Fu riabilitato dal governo sovietico nel 1957, divenne celebre in tutto il mondo con il romanzo Una giornata di Ivan Denisovich, edito nel 1962, dove venivano denunciate le atrocità del regime assolutista sovietico.
1: Passiamo ora al signor Schwarzwald of Duck, abitante a Oconomowoc, nel Wisconsin, Stati Uniti d'America.
0: Personaggio d'eccezione, se si pensa che all'età di 4 anni il signor Schwarzwald pesava la bellezza di 133 kg e 80. Per la verità dovremmo anche precisare che il signor Schwarzwald è un cagnone San Bernardo, peraltro simpaticissimo, di proprietà del signor Brunner, il quale, secondo le ultime stime, pesa appena 75 kg.
1: Comunque, il signor Brunner è molto contento del suo campione, che è nato appunto l'8 ottobre 64, anche se gli dispiace di non poterlo prendere in braccio come un cane qualsiasi.
0: Sempre rimanendo in tema di primati, l'8 ottobre 1962 si ebbe in Corea del Nord l'elezione generale. Sembra per la prima volta nella storia del nostro pianeta che fossero proprio tutti d'amore e d'accordo.
1: Infatti, l'affluenza alle urne fu del 100% e le votazioni si conclusero con la vittoria del Partito dei Lavoratori della Corea, che ebbe la strabiliante maggioranza del 100%. È da notare che i partiti in lizza erano 4 e le proiezioni si mantenevano cautamente sull'80% di affluenza.
0: Questa elezione passò così alla storia come la più unanime del mondo possibile in un paese democratico.
1: Ce ne sono di modi per battere il primato di velocità a piedi, in moto, in macchina, in barca a vela, in slitta. Beh, il signor Kenneth Worby ha scelto il più difficile.
0: L'8 ottobre 1960.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite.

è di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora andiamo con i nostri annunci dei nostri cagnolini. C'è Dana. Dana è un meticcio, taglia media, circa un anno, che vorrebbe essere adottato. È un cane meraviglioso, ricordiamolo, salvato da una situazione difficilissima. 34 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo sempre EMPA Adozioni Parma per un cucciolotto che ha 4 mesi circa, appartiene a una cucciolata sfortunata, mamma Bassotto e il papà sconosciuto. Chi vuole adottare questo cagnolino, EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. È inutile ricordare che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, perciò Calicantus è là che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, Calicantus per farvi installare la app a comando vocale, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Perciò tutto questo è Calicantus. Non solo, Calicantus vi propone il pensiero bellissimo del giorno. Molte persone non mi odiano perché gli ho fatto qualcosa, ma perché ho fatto qualcosa meglio di loro.

abbiamo l'ipotesi accise mobili. È certo che i trampiani, pensate, io dico solo una cosa, ormai il mondo va alla rovescio, è un mondo che pensate che Trump ha fatto quello che ha fatto, cioè veramente in pochi ormai, perché se si andasse a votare adesso Trump non prende più un voto o ne prende pochissimi, lui farebbe la rivoluzione, armerebbe mezzo mondo pagandolo, ma non andrebbe più. Pensate che la stessa cosa, i populisti, coloro, i boccaloni, io li chiamo i boccaloni che credono a tutto. Pensate quello che sta succedendo in Brasile. C'est la même chose, si direbbe in francese, di quello che è successo in America. Non ha accettato Bolsonaro l'esito della votazione che dava per la quarta volta consecutiva Lula come presidente, e ha fatto una mezza rivoluzione, e da lì in Brasile fortunatamente hanno fatto il processo, da lì in Brasile l'hanno condannato a 25 anni di galera, e adesso si permette che il figlio che di diventare presidente, mi auguro che non lo diventi anche se è un italo brasiliano, ma perché la prima cosa che farebbe sarebbe togliere il papà dalla galera. Cose dell'altro, viviamo in un mondo che mai avremmo pensato. Dite la verità, avreste mai pensato questo? Mentre invece non tutti sanno, e lo diciamo ai boccaloni, coloro che credono un po' a tutto, in tre anni la sanità ha tagliato, e ce ne siamo accorti tutti, 18 miliardi. La sanità italiana in tre anni ha tagliato 18 miliardi, ed abbiamo finalmente una cosa bella. Una cosa bella. Ieri Mattarella, in occasione della celebrazione del 7 ottobre di tre anni fa, 7 ottobre che logicamente io auguro la morte a tutti i terroristi del mondo, gli auguro la morte più atroce, un monito, ma dice Mattarella quello che penso io, che Gaza non va dimenticata. Quello che è poi successo a Gaza è sottinteso, è indicibile, è veramente Mattarella che si farà odiare, ma dice le cose vere. Ed abbiamo un furto lampo in una gioielleria devastata, rubato, bottino di migliaia di euro, forzata la porta di Blue Spirit, che c'era anche a Salso, non c'è più, ricordiamo le teche vuotate. Poi se uno gli viene un po' di nervoso e vuol fermare i ladri, le leggi si accaniscono contro questi qualcuno. Io sarei uno di quelli che mi incazzo come non pochi. Comunque ognuno la pensa come vuole. Ed abbiamo stacca tutte le etichette dai vestiti. Perciò pensate in che mondo viviamo, ma il furto
non va a segno, è un delinquente bloccato e denunciato, un 23enne dai carabinieri. Continuano invece le spaccate in Borgo San Leonardo a Parma. Spaccate che, ripeto, vengono perpetrate sulle auto in sosta. E se poi gli rompi un po' di ossa, hai anche il torto. Perciò bisogna metterle in evidenza queste cose. Ed abbiamo invece per Fidenza un assegno per iniziativa della cooperativa di Albatros, perciò progetto Sfoglia Autentica, la Bormioli cerca di fare beneficenza, come sempre, nel modo migliore, non con l'arroganza e la prepotenza, ma con iniziative lodevoli. E veniamo alla nostra Salso. Nostra Salso torna in Italia e trova la casa occupata, la casa che aveva ereditato, qualche manigoldo l'ha occupata, stata liberata dai carabinieri e due persone sono state denunciate. Meno male, meno male che non avevano minorenni, se no Dio ti raccomando chi buttava fuori quei balordi, Dio ti raccomandi. Ed abbiamo invece i nati oggi, in questo 8 intanto è la giornata mondiale delle vittime sul lavoro. I nati oggi, ricordo che l'amore per loro rappresenta un'avventura meravigliosa, di questo sentimento essi hanno un concetto elevatissimo, sono veramente mandati e portati alle attività che riemergono costantemente per la bellezza, la natura, i misteri del cosmo. Possiedono ottime capacità intellettive, sono, ecco, cosa che non hanno alcuni, sono anche abili psicologi. Dall'interno della famiglia e del gruppo sociale sono di solito degli spiriti liberi, spesso e altri tendono ad giudicarli ossessivamente per quello che non sono e con leggerezza. Nonostante tutto, sono persone responsabili e capaci di gestire con razionalità la famiglia, il gruppo sociale ed individuare i vari punti strategici da approfittare per migliorare. Facile però che si accaniscano vicino a persone che ne approfittano di loro, perciò si dedicano sempre a persone sbagliate. Come sarà il tempo oggi? Abbiamo un giovedì di modesta instabilità associata a rovesci in Appennino, localmente al piano, specie nel pomeriggio e sera. Zero termico 3400 metri, temperature minime più 15, massime più 22, venti deboli al mattino con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito ed avete invece anche il bollettino per domani. Oggi logicamente abbiamo già ascoltato il bollettino meteorologico, ma domani sarà un venerdì con probabili nebbie.
in stratificazione, è nuvoloso in pianura, aperture poi altrove. Nel pomeriggio e sera torna ancora l'instabilità con rovesci, zero termico a 2900 metri, con temperature minime più 14, massime più 21, venti di provenienza deboli. Non so, l'amica Anna non mi ha comunicato che direzione hanno i venti. Comunque io qui alle 18:52 minuti primi mando un saluto e un ringraziamento a tutti voi, e se nulla succede logicamente e voi lo vorrete, domattina 8:30 domattina nuovo appuntamento da non perdere.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

pezzi come questo che ti entrano nel sangue, insomma, hanno fatto la storia di Radio Montegranate insieme a Roberto Bozzani, insieme a voi. Show me love, mamma mia, che bello! Ricordi il tempo che passa, la disco music, bei tempi. Balla e suda con noi, vi ricordate? Sulle mani! Va bene, era il numero 29, numero 28, Adela, nuovo singolo.

Mi piace questo nuovo singolo, bello anche il video, carinissima anche lei. Altra nuova entrata, la numero 27, Vuelo. Alvaro Soler, Roy Paci, The Sun, il sole.

non è solo una professione. Un businessman, dito nella piaga su RMK. Numero 24, perde posizione anche Harry Styles con Dance No More. The 103, special DJ, Roberto Pezzani con voi nella hot seat della giovedì di RMK, special DJ.

Restyle, Respect, Noemi perde posizione. Sono un po' tutte le canzoni dell'estate 2026 che ci stanno scemando. Tu cosa fai stasera?

0: Un canto d'amore, pezzettone su RMK, Karol G, Manu Chao, anche loro scendono con Vai Ando per il Mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Manu Chao and Company. E poi c'è Carol G. Carol G. Ma molto Carol G. Punto G. Numero 20, perde posizione anche Madame. Se mamma non mamma che mamma.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita.
5: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce a Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Bono Max e compagni, numero 15, stabile, Sweet and Free. E poi abbiamo Giselle della Francia, mi amore.

Costiera Amalfitana, Rovazia, Risa, Nino D'Angelo. Numero 13 della settimana, poi c'è il singolo di Bea, molto carino anche questo, perde qualche posizione, eh? Numero 12.

il nuovo di Viaggio Spirituale, bello bello bello, numero 9 c'è invece Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies. E ragazzi, la musica continua, i 30 hits della settimana.

Pinguini tattici nucleari, Fabri Fibra, e poi c'è Cazzei Animal dalla 8 alla numero 6.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Mix in time. E allora le prime tre ha vinto questa settimana Marrakesh e Guè con Casini, e poi Peggy Goo secondo posto e Hangel Ultra Chair al terzo. Vamos. I just can't get enough.

0: What the fuck I'm thinking about?
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 689226.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita.
7: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

ora che sei.